c'è tempo in info da inguagliare. Chi desidera passare, scorda della bicceria, casi o dice na papà, chissà come va per me.

nove vaghi per la città, senza nessun pensier, e l'acqua nelle scarpe è entrata. Cosa vorresti dir, cosa vorresti far, se senti già le suore farcicciare? Che ci vuoi fare se nel tasco